Ai, Dolores, ma scusa, ma chi non è che incazzato qua? Husband, oh Rose, note to the fiancé, excuse the man. We found the bomb.